0: Posso essere responsabile di questo invito, Santo. Signore, ten pietà.
1: Signore, ten pietà.
0: Cristo, ten pietà.
1: Signore,
0: ten pietà.
1: Signore,
0: Signore, descanso in te. Che descanso in pace. Che descanso in pace. E la tua penitenza di Santo. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos.

Respetteremos il Santo Impegno se Solis con la infusione del tuo Spirito, de maniera che si convierta per nosotros e nel cuerpo e nel sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, del quale abbiamo sempre pregato sulla sua volontariamente accettata come umano. Dando a te grazie al suo Papio e lo dio a suo discepolo di sempre. Tomi come ancora se vede, perché questo è il cuerpo che sarà entregato por ustedes.